0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

arriva cioè il tricheng, giugno al gupè, giugno mucchede, monte o tieni corghe, cara in coro, meghi me bene con di mungo, pisem, sem di re, uè pitti con di comi, la meglio alla

0: Ecco, per la pelle, amore, non voglio te mare,
1: aggi.
0: Ecco, per la pelle, amore, non voglio te mare, aggi. Un po' di arci, mi chiama, ne vi. E ne racciuce, che è, ne tinto, ne. Cara, e lo vuoi, vuoi, tu, la bambi, e te ne dana. E non puoi amarti, ne amarti, tu, vai, vi. Tinto, ne. Aia.

caro. Dina na mola me veri genera, ma opinu pingo lo bai. Aya. Ma vero che na moti mer come lo va mo bat mati. Ma è no verdino ti mer come lo va mo bat mati, gini mi ora si u colin. Ma è no verdino ti mer come lo va mo bat mati, gini mi ora si u colin. You call in a Berenya and Yomi Barra, call in a Berenya and I should know better. Come on, Mary. My and Oberdino team, Harry Kong, Lava Mobat, Matin, Guinea Mirage, you call in. As you call in a Berenya and Yomi Barra, call in a Berenya and I should know better. Come on, I am a nation. Tikera no margona. Aki u kolin tikera no maro en marchi charguli kun worke na town. Pardon.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.

bar. Quindi non vuoi leggere il buco. Leggo da un NBA, nino. Quindi non ci vado con il piano. Ah.

0: Anami a wordi woni ni ni ni ario piera
1: chuchu apano
0: loga chuchu di wordi compana mi dico yam cora
2: aya
3: mi ni no ma gerda carbo wanna tuo ye fatta.

0: Nijo mora boyi wana madeka ne kongi. Uduoni wanwe. Na wano ijo wana mabori chundi wori. Uduodu jole mujeo ngoleo. Datana ana wori wor pingo. Gine mia wori di wono wa woro. Wonga dame atuoya pingo. Bibino keda pia liet ahoy kena.
1: Piyom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Pillon chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: Iti winyo Old Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Old Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Iti winyo Old Radio.